studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo